ohunti matwetwe gbene ha le pabo se ni ni sabo le tene obi a wotime to pizza pete to nchine esika fo check ka wotime to twene go kisi bu se mi na mi ni fa me yenda wo pabo support ani mesi ato fo kese wo de juju ma beti wo soma me me de dollar koma ne wo fa wo se hwi wo ma be boom aho ma chi mesi ni susa hwi wo ma be boom aho ma chi mesi ni susa hwi wo ma be boom aho ma chi mesi ni susa dai vivien teme yene shikwa ya ne hwi